0: la mede, come che dice, medesmicia de mattina col odor della polenta brustolata e le ciaccole del pai e la mamma insieme ai pioni. In cucina Cosita saltea su del paion anche a me e de accattarmi zointe a casa de a legna. Sentame zointe a casa de a legna. Drigo il fogon. Sito vuol dire non si parlea, no?
1: Cito.
0: Intanto mania polenta e pana. Scoltea cosa e parlea sopra le bestie e i lavori e così via. Ho sempre catà che il meglio posto del mondo di star è la nostra casa. In te la casa le meglio posto è la cucina. Il meglio magnal è quel della mamma e il meglio vin è quel del pupai. Se Valtri pensa mia cosita, mi dispiace, ma questa è la mia verità che porterò insieme tutta la mia vita. Un bacio grande ai miei genitori, grazie alla polenta e al tocio insieme col vin. Le che son venesto grande, furbo, bel e forte, magari in questa vita.
2: T'ho visto? Quella da polenta col pocio mi ha toccato a me.
0: Eh?
2: E le famiglie va solerte Spirito Santo. Lo passé là sempre irmons va soler. Digo, ma vuoi fermarmi là per vedere cosa chi c'è? Me go fermar e me di mandare un'entità. E tu ti piace polente e galini in pocio? Sì, dico, loro siamo parenti in me.
0: Ma un pocio ben fatto con polenta
2: vado bene.
3: Anche se Benito Garbini anche che le dico assiste il nostro programma, ormai siamo del fin del programma.
0: E così ringraziamo tutti i nostri compagni che mi hanno aiutato, sì. Tanto che Valti vuole dire ciao, ha detto con l'altro anche Valti. Ringraziamo qua allora il Battistello Commercio Cereali, la GG Presentes, la farmacia mais economica al posto 35 si credi, appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura e Mercato Famiglia. Ciao a tutti quanti allora.
2: Così ti ringraziamo chi ha ascoltato, chi ha guardato. Girare una buona settimana a tutti e se Dio vuole sabato che veniamo qua un'altra volta. Buonasera.
1: Ecco, allora finito questa impreitata ancora qua con il pilota italiano, ma ricordarsi di mandare un strucconasso grande a tutte le mamme del mondo che dimano il giorno suo e desiderare una buona settimana e sabato che viene qua con altri del 7 e 9.
3: Sì, ti dico anche a me, desiderare un buon dì dei mamme, che le abbia tanta salute e i più che pensa ben chi che le amama e fin sabato che viene, se Dio vuole, siamo qua un'altra volta. Ciao.
0: Dico anche a me, fin sabato che viene, se Dio mi dà salute, noi altri andiamo qua a fare il programma ancora. Ora finiamo con la sonata Nostalgia della cara mamma con Larissa Giassiano Ecker, là del Paranà. La musica nuova questa, l'importante è che sia musica nuova. A tutti quanti sto con asso, a tutte le mamme del mondo, arrivederci. Merci.